in mezzo a tanti re di carta pesta, e la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper.

0: le piante,
1: come l'astro,
0: il trombetto,
1: come l'astro del sole,
0: il trombetto da davante, e in Artemide è lontano, e se da fuori non guardi un poco,
1: e
0: altri mille,
1: guarda no,
0: il chiuso fuoco,
1: il tuo desio,
0: vai,
1: gli sguardi, ma mi sguardi,

0: nella stessa tragedia.
1: Non più sovrana,
0: le cupre divina,
2: che c'è non arrivata,
0: sbandisce bene i versi.
2: Per caso,
0: eccola.

0: ma oggi,
1: oggi
0: è ritornato.
1: Bellami,
0: se ti amo
1: io casco giù
0: e voi non mi stai.
1: Non glielo dico più.

0: cinque vate.
1: Corpus de Ricci.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, la cerre molle.
1: Bello, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stenio.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede, e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.

0: Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo

rappresentativa. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento

0: andato a giardinare la principessa avrà che fare. Aspetterò l'uscita da Adriana.
1: Prendi il foglio per Rossana, alzati ma glielo darò.
0: Eppure una parola, io ce ne darò un'astuzia in guerra.
2: Ecco, credo più, povera figlia, scolati, meglio se stessi in zitta, cantar ti piace.

0: sul fatto
1: il flagrante dei signori passa fuori è una ceria
0: che ho fatto
1: io l'ho vista
0: mistero
1: chi la dama
0: bella bella

0: agli ordini vostri.
1: Un duello?
0: A quest'ora?
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me?
1: Reditor mio, voi siete.
2: Debitor vostro.
1: La Duclo,
2: capriccio antico,
0: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate, ed io m'affranco.
2: Servigio lieve, amico.

0: che l'essenziale.
1: La cena corro a disporla.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola, e nel

0: et belle.
1: Che granchio e bel qui pro quo, non è la di più,
2: che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ovele, ovele ste!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggi di nascosto.

0: dramma turno, con regno segreto.
1: Non parlo se non sento, ma quali sono le prove?

e tra lacrime il rise il mio ciglio languir. Credi tu che curante di te si va di svelargli non osi l'orrendo mio trauma?

sarebbe attrice se non dormisse quando il mondo è desto. Ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio, un messaggio.